Io refio a refa velan telefona refio a hadia tama tao chafa halatro halatro halatro io dole a reo ida na gata na reo a fa pomola tena si vela mi si ziato a ndao lo e ni shia chania leo ira ize wala chawa na reo muzania ira sika mi a inuito a.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Jaburu Pungur, Ramneva Jaburu Pungur.
0: Mizara falina wanao.